La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

Radio Studio X ha trasmesso Luxury Soul, 60 minuti di musica dance, mixata per voi. Appuntamento alla prossima settimana.

un inizio con un cantante napoletano veramente di eccezione, tra i più disco, fra virgolette, italiani, appunto, di quel periodo degli anni 70. Ci stiamo riferendo ad Alan Sorrenti, lui, classe 1950, fratello di Jenny Sorrenti, altro artista. Un inizio addirittura che risale al 1972, anno del suo primo album. E tra le altre cose, la cosa interessante è che ha fatto delle collaborazioni non indifferenti con il famosissimo violinista Jean-Luc Ponty. Fine anni 70, lui ebbe due album di grande successo, uno del 1977, Figli delle Stelle, e anche quello del 1979, chiamato Los Angeles e New York City, dove trovavamo la famosissima Tu sei l'unica donna per me, e sul lato B tutta una serie di brani disco decisamente interessanti. Adesso c'è Alma Faye Brooks con Brother Dan.

fine anni 70 con Alma Faye, questa Doin. Era un interessante album realizzato da lei proprio in quell'anno. Ci furono anche naturalmente una serie di estratti legati a questo LP, tra cui questa Brother Dan. Alma Faye Brooks è cantante del del Texas, la sua base comunque in Canada. Aveva realizzato tutta una serie di successi sin dal 1977 e in totale ha fatto 11 singoli e un unico album, quello che abbiamo appena menzionato. Adesso Adrian Gurwitz, questa è Lost Space, ancora una volta, 1979.

un pezzo decisamente molto bello che ricorda sotto certi aspetti il sound di George Benson e dintorni. In realtà lui anche in questo caso è un chitarrista al pari del grande Benson, Adrian Gurwitz, vero nome Adrian Israel Gurwitz, inglese, nato nel 1949. Realizzò 5 album tra il 1975 e il 1982. E allora, a questo punto, si prosegue ancora, ancora una volta in tema di questo genere musicale, anche se in realtà poi, come per la musica house, anche per la musica disco, ci sono tutta una serie di sottogeneri. Insomma, si va dalla musica più funk, quindi diventa funky, alla musica jazz, e naturalmente fra le varie varianti c'è anche questa dei Air Power e Welcome to the Disco.

Eccola qua, potremmo quasi definirla una specie di Eurodisco, anche se in realtà il brano era di origini americane, però era strutturato molto sullo stile di Alec Costandinos e Jean-Marc Cerroni. Missato da Rick Janatos, famosissimo DJ della scena newyorkese, questi Air Power realizzano questo unico disco mix dal titolo Be Yourself nel 1979. Ricordiamo che questo era un progetto a cura di Donald Burnside e un certo Willie Nance, che erano stati i produttori e i compositori di questa produzione. Adesso su decisamente qualcosa di molto più conosciuto. Lui aveva realizzato due grandi successi, uno nel 1978, l'altro nel 1979, in particolare nel 1979 di quell'anno c'era la famosissima You Can Do It. Ci stiamo riferendo a Al Hudson e The Partners e questa canzone che prende il titolo di Happy Feet, la stessa canzone che dà il titolo all'intero album di loro del 1979, con all'interno tutta una serie di successi, in particolare You Can Do It.

Eccoli qui, Horizon The Partners, con questa Happy Feet, i piedi felici. Eh sì, perché in quel periodo i piedi ballavano in discoteca, e non poco. Mi viene in mente una canzone sempre del 1979, che si chiama Rhythm on Feet, i piedi ritmici, letteralmente. E vabbè, mi viene in mente anche, perché no, la febbre sabato sera e dintorni. Comunque, a questo punto, Lower Child, Afro-Cuban Blues Band, era una produzione di Michael Zeiger, lo stesso di Let's All Chant, che realizzò sotto il nome di Afro-Cuban Band, appunto, questa Ave Real,

John e Arthur Sims, quindi presumibilmente fratelli, un po' come erano stati i Brother Johnson. Loro realizzarono un unico LP nel 1980 di genere funky. E naturalmente questo è stato il nostro inizio anche grazie a un singolo tratto da questo album dal titolo That Thing of Yours, uscito naturalmente su formato anche 12 pollici, con una versione comunque che credo che sia uguale a quella dell'album, come spesso e volentieri succedeva su questo genere musicale. E allora, adesso andiamo avanti con un grande nome, Johnny Taylor.

Johnny Harrison Taylor, questo è il vero nome di Johnny Taylor. Lui classe 1937, morì poi nell'anno 2000. Nel corso della sua carriera molto prolifica, tra le altre cose, ha realizzato la bellezza di 27 album tra il 1967 e l'ultimo pubblicato, vediamo un po' se abbiamo la data, addirittura post morte nel 2007, comunque ovviamente era un live. E allora si prosegue a questo punto con Carol Silver, era una pupilla di niente poco di meno che Gino Socio e fece delle produzioni interessanti tra il 1980 e il 1981 come questa, dal titolo Clean Up Woman.

Brava nostra Karen Silver, sto guardando addirittura questa, credo che sia la sua ultima produzione, vedo. No, no, è andata avanti in realtà, perché è vero che a livello di album l'ultimo l'ha realizzato nel 1981, ma a livello di singoli è andata avanti fino al 1986. Clean Up Woman era invece del 1982. E vogliamo anche ricordare che era stata la vocalista di un gruppo, gli Star City, che funzionavano piuttosto bene verso la fine degli anni 70. Adesso è Che Mio, gruppo storico di musica funky.

veramente un gruppo storico, che è mio, mi viene in mente Instant Funk, The Whispers, sono tutti gruppi, Ray Parker Jr. e i suoi Radio, insomma sono tutti gruppi che hanno fatto un po' la storia della musica funky e dintorni. Questi Cameo veramente molto prolifici, visto che hanno realizzato 18 album, primo dei quali cominciò nel lontano 1977, poi l'ultimo dell'anno 2000. E fu un grande successo veramente in tutto il mondo, un singolo che fu pubblicato da loro nel 1986 dal titolo World Up. E tra l'altro nella mia collezione di dischi ho veramente un esemplare molto particolare di questo World Up, perché ce l'ho sul disco video, che non era il CD-ROM, ma a quell'epoca esistevano i videodischi analogici, venivano letti con dei lettori analogici che, come già detto, non hanno nulla a che vedere con DVD o qualcosa di questo genere. Avevamo fatto il video e l'avevamo pubblicato su un formato piccolo, su formato 7, neanche 5 pollici credo che sia, quanto è il formato di un DVD, comunque più piccolo, un 45 giri.

pop rap old school. Questa produzione io credo che sia intorno al 1980, sentito almeno dal sound ricorda decisamente quello, per un'etichetta decisamente molto conosciuta in ambito naturalmente funky e dintorni, Spring Records. La produzione, confermo, era proprio del 1980 per quanto riguarda questo personaggio, King Teen 3, che realizzò praticamente questo unico disco mix e niente di più. Ultima canzone, qui andiamo sul sound decisamente molto più garage, direi disco house, qualcosa di questo genere, molto molto vagamente per la verità. Con Prelude Records abbiamo questa Linda Taylor, interessante questa canzone, dal titolo You and Me Just Started.

0: abbiamo trasmesso The Party. The Party. The Party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
2: A Radio Studio X sono le ore 4 e un minuto.

0: Da Radio Studio X un saluto da Sabrina, buongiorno e ben sintonizzati sulle nostre frequenze, benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Oggi non ci sono notizie, no, oggi facciamo un Buongiorno in Musica un po' diverso. A metà del programma mando sempre in onda una cover e io quante volte ho detto ci si potrebbe fare un programma, e bene, giunta l'ora di dedicare 60 minuti alle cover. Naturalmente mi riferisco alle cover musicali, non dovrei neanche specificarlo, comunque meglio andare sul sicuro. Ma cos'è una cover musicale? È la reinterpretazione o il rifacimento di un brano musicale già interpretato e pubblicato da un altro artista. Le cover possono essere fedeli all'originale oppure riarrangiate in generi completamente differenti. Alcune volte riescono bene, altre volte riescono male. La cosa interessante è che tante persone, ascoltando una canzone, non sanno che si tratta di una cover musicale, cioè non è la canzone originale. Quindi quest'oggi, in questi 60 minuti, ascolteremo delle canzoni che magari qualcuno, sentendole, diranno: ma guarda, io non sapevo che questa fosse una cover musicale e non la canzone originale. Però basta ascoltare il Buongiorno in Musica per scoprire la verità. L'argomento cover però non si esaurisce qui. Nel corso del programma spiegherò anche il motivo per il quale si è diffusa questa tendenza a coverizzare, bruttissimo questo verbo, comunque a coverizzare alcune canzoni. Intanto cominciamo con la prima in programma, con la prima in scaletta, e dobbiamo fare un bel salto indietro nel tempo e andare al 1959, quando Dinah Washington, una cantante statunitense di grande talento, che era stata considerata una delle voci più influenti della storia del blues, tanto che venne soprannominata The Queen of the Blues, cioè la regina del blues, incise una canzone intitolata What a Difference a Day Makes. Ebbene, dopo tanti anni, e più esattamente nel 1975, ne viene proposta una versione disco. Da chi? Da Esther Phillips. Per capire però la differenza fra le due versioni, bisognerebbe metterle a confronto. Ed è quello che facciamo, quindi un assaggino dell'originale, poi ascoltiamo la cover.
1: What a difference

generi completamente diversi, per cui com'è possibile fare un confronto? Uno era sul blues e l'altro era molto più disco music, però adattato appunto agli anni 70, il boom della disco music. Abbiamo ascoltato Dinah Washington e Esther Phillips con What a Difference They Make. Stiamo trattando le cover. Allora, ritornando al discorso delle cover, bisogna però specificare qualcosa. Eh sì, quando è nato questo concetto di cover? Beh, la massima diffusione si ebbe negli anni 60. Per esempio, in Italia molti artisti attingevano ad una musica nuova, soprattutto anglosassone, per riproporla come musica propria. Ed è noto magari a qualcuno anche il caso di molti gruppi musicali come l'Equipe 84, i Dick Dick, i Camaleonti, oppure anche dei cantanti come Patti Pravo che riproponevano delle canzoni in inglesi in lingua italiana. E questo perché molti non conoscevano la lingua inglese, però il risultato naturalmente era molto diverso. Quindi questi testi in italiano delle volte lasciavano molto a desiderare, perché non erano fedeli all'originale, anzi in qualche occasione erano completamente diversi o veniva travisato il testo con un senso proprio che non aveva niente a che fare con quello originale, totalmente opposto. Ma qual era il motivo? Ebbene, per non pagare i diritti, perché veniva presentato questo brano come se fosse originale, per la difficoltà anche di adattare la metrica italiana a un ritmo beat rock dell'epoca, oppure per esigenze di censura o autocensura. Bisogna anche tenere presente che all'epoca c'era la censura Rai e quindi certe cose non potevano essere trasmesse. E questo riguarda gli anni 60. Però il coverizzare, odio questo termine, però non so quale possa essere l'equivalente in italiano, devo farci un attimo mente locale, non è terminato negli anni 60, no, è andato avanti nei decenni successivi, e infatti è questo lo scopo di far scoprire alcune canzoni nel corso di questo programma che non risalgono agli anni 60, perché non trattiamo questo decennio, non per quanto riguarda la musica. Lo facciamo oggi, diciamo un po' in via del tutto eccezionale, per mettere a confronto le diverse versioni, perché spesso non si tratta di una cover musicale, una unica, ce ne sono diverse di diversi artisti. Ma noi naturalmente nel corso del Buongiorno in Musica ci limiteremo a mandarne in onda solo due. La prossima canzone è del 1967 e fu incisa da Robert Knight, il titolo Everlasting Love, poi è stata riproposta l'anno successivo da un gruppo musicale che si chiamavano The Love Affair, per arrivare poi alla versione del 1987 proposta da Sandra. Ascoltiamo Robert e Sandra.

De Gustibus, c'è chi piace la versione magari di Robert Knight e a chi piace la versione invece che abbiamo ascoltato degli anni 80. Nel frattempo ho fatto mente locale, anziché coverizzare posso anche dire un brano che viene riproposto oppure riarrangiato, insomma vabbè, lasciamo perdere adesso queste quisquilie e andiamo avanti con le nostre canzoni. Stavo per dire cover, vabbè dai, ormai è entrata nel linguaggio comune, anche se c'è magari l'equivalente, lasciamo perdere e continuiamo a parlare di cover musicali con Lord Creator, pseudonimo naturalmente di Kentrick Randolph Patrick, un cantante calypso nato nell'isola caraibica di Trinidad e Tobago. Ma perché si chiamava Lord? Perché all'epoca nella tradizione musicale caraibica gli artisti usavano spesso titoli tipo signore, re, con un appellativo che, a cui tenevano molto. La canzone di Lord Creator si intitola Kingston Town, è dedicata naturalmente alla città giamaicana che evoca magari un luogo ricco di magia, di bellezze naturali, di atmosfere particolari. Questa canzone però, che è uscita nel 1970, è stata portata poi al successo dagli UB40 nel 1989. Allora ascoltiamo entrambe le versioni.

un breve assaggio di Law Creator, però la maggior parte della canzone era quella eseguita dagli UB40, intitolata Kingston Town. Le canzoni inglesi sono quelle che vengono riproposte maggiormente, mentre ultimamente non ci sono tante canzoni inglesi tradotte in italiano. Devo dire fortunatamente, forse sì, in alcuni casi penso proprio di sì. Abbiamo però alcune eccezioni, allora perché non le mandiamo in onda? La canzone che adesso stiamo per ascoltare si intitola Till It Shines, uscì nel 1978 e fu cantata da Bob Seger, e non hanno neanche aspettato niente, subito l'hanno tradotta in italiano ed è stata cantata da Anna Oxa con il titolo di Il Pagliaccio Azzurro.

Ma di cosa parlano queste due canzoni? Beh, i testi sono diversi naturalmente, e come avevo accennato prima, delle volte non è possibile tradurre letteralmente la canzone originale, per cui i testi risultano diversi. Per quanto riguarda la canzone di Bob Seger, parlava di un ragazzo che si era innamorato di una ballerina che aveva visto in un locale nel centro della città dove abitava, però non riusciva ad avvicinarla, quindi una canzone, una ballata nostalgica, è una canzone anche un po' autobiografica, mentre quella di Anna Oxa invece è un po' diversa, perché questo pagliaccio azzurro praticamente sarebbe una maschera che una persona indossa perché si sente insicura. Vabbè, fatta questa disquisizione psicologica, io direi di andare avanti con le nostre cover e ascoltare la canzone degli Everly Brothers, due fratelli che nel 1960 incisero una canzone intitolata Love Hurts. L'amore ferisce, ascoltiamo la versione del Nazareth, 1970.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Siamo giunti a metà programma del Buongiorno e Musica da Radio Studio X. Quest'oggi non ci sono notizie, ma facciamo una cosa un po' particolare, cioè mandiamo in onda solo cover, o meglio l'originale oppure il riadattamento, ecco, diciamo così. Abbiamo ascoltato diverse canzoni fino adesso, tra cui anche una versione italiana di una canzone straniera, cosa rarissima. E andiamo avanti con You Keep Me Hanging On. 1967, i Vanilla Fudge, un gruppo musicale statunitense di rock psichedelico e hard rock. E poi questa canzone naturalmente ha avuto diverse versioni, tra cui quella delle Supremes nel 1966 fino ad arrivare al 1986 con Kim Wilde. Ascoltiamo You Keep Me Hanging On.

È incredibile quante canzoni originali risalgano decenni lontanissimi, addirittura alcune degli anni 20, anni 30, e poi si passa agli anni 50-60. 1959, Little Richard incide Babyface, che poi è stata riproposta nel 1975 dai Wings and Prayer Five Drum Corporation. Baby.

Ebbene sì, questa canzone non era farina del sacco di questo gruppo statunitense, ma come ho detto prima di Little Richard, un grande cantautore, pianista, attore statunitense definito l'architetto del rock and roll. Una figura di grande influenza per quanto riguarda la storia della musica e del costume del XX secolo. Ma invece l'altro gruppo, i Five, aspetta, come si chiamavano? Wings and Prayer Five Drum Corporation, ma chi erano? Erano un gruppo disco americano che praticamente è stata una meteora, ha durato quanto un gatto sulla sull'aurelia dal 1975 al 1978, e in questo arco di 3 anni hanno inciso appunto questa canzone, questa cover, che non era neanche una canzone loro. Va bene, comunque hanno avuto fortuna magari per questo breve periodo, e noi l'abbiamo ascoltati per quanto riguarda la nostra programmazione di oggi, che riguarda le cover, cioè le canzoni rifatte. Oh, rifatte, sì, ebbene sì, si può parlare anche di canzoni rifatte come nella chirurgia estetica. Ma tornando agli anni 60, è stato un decennio ricco, ricchissimo per poter attingere, sì, vi hanno attinto tantissimi cantanti, tante canzoni sono di questo periodo e poi riproposte. Anche la prossima è stata lanciata da Dusty Springfield nel 1963 e poi è stata riproposta da Samantha Fox nel 1988, I Only Want to Be With You.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Gwen McRae, Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson, Pet Shop Boys. Era l'elenco di coloro che hanno riproposto la canzone che adesso andiamo ad ascoltare, che però fu eseguita da Brenda Lee nel 1972, ma raggiunse un enorme successo commerciale la versione incisa da Elvis Presley nel 1972, quindi praticamente nello stesso anno. Noi però l'ascoltiamo nella versione dei Pet Shop Boys 1987.

Naturalmente niente a che vedere con la versione originale, tantomeno quella di Elvis Presley, però volevo dire che hanno fatto un po' una carognata a far uscire prima la canzone di Elvis, cioè la versione sua, e poi quella di Brenda Lee, che naturalmente non credo all'epoca abbia avuto un grande riscontro. Sì, credo che quella di Elvis, la versione di Elvis, abbia battuto quella di Brenda Lee 20-0. Detto questo, torniamo agli anni 60 con una canzone intitolata Put a Little Love in Your Heart di Jackie DeShannon, 1969 esattamente. Poi c'è una versione del 1988 di Annie Lennox e All Green.

1977 Iggy Pop, 1983 David Bowie. Sto parlando di una canzone intitolata China Girl.

dobbiamo tornare agli anni 60. Dobbiamo perché la prossima canzone risale al 1966, i Four Tops, un quartetto statunitense vocale che lanciò appunto in quell'anno una canzone intitolata Reach Out, I'll Be There. Anche questa è una canzone che si prestava tantissimo ad essere modificata e riproposta come versione disco da chi? Da Gloria Gaynor.

Facciamo sfumare Gloria Gaynor e dedichiamo gli ultimi minuti ad un riadattamento iconico degli anni 70. Eh sì, perché si tratta del riadattamento della Sinfonia numero 5 di Ludwig van Beethoven, da La febbre del sabato sera.

E sulle note della Sinfonia numero 5 si conclude il Buongiorno in Musica di oggi dal Radio Studio X, dedicato interamente alle cover musicali. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, auguro a tutti una buona giornata e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
0: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 6, in punto.
2: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da allora Lorenzo te dice.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette. Aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca. In libreria da Garzanti.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

A Radio Studio X sono le ore 7:20.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette. Aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: Stai ascoltando Radio Studio X.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Te dice.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Dove la differenza è nella selezione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord. In A11 code a tratti per traffico tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze. Arriviamo alla Fipilì, dove registriamo code a tratti verso il capoluogo per gli spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci. Tema traffico ferroviario: da quest'oggi 7 settembre riprende il servizio sulla linea Ponte Sieve Borgo San Lorenzo. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, segnaliamo la nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni, divieto di transito anche sulla corsia lato edifici da Borgo La Croce a viale Giovine Italia. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Te dice.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 30 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord. In A11 code a tratti per traffico tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze. Arriviamo alla Fipilì, dove registriamo code a tratti verso il capoluogo per gli spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci. Tema traffico ferroviario: da quest'oggi 7 settembre riprende il servizio sulla linea Ponte Sieve Borgo San Lorenzo. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, segnaliamo la nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni, divieto di transito anche sulla corsia lato edifici da Borgo La Croce a viale Giovine Italia. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Welcome to the world of rhythm.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord. Fino a 11 code a tratti per traffico tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze. Arriviamo alla Fipili, dove registriamo code a tratti verso il capoluogo per gli spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci. Tema traffico ferroviario: da quest'oggi, 7 settembre, riprende il servizio sulla linea Ponta Sieve Borgo San Lorenzo. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, segnaliamo la nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni, divieto di transito anche sulla corsia lato edifici da Borgo La Croce a viale Giovine Italia. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti. Libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:39.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

Buongiorno da Sabrina, buongiorno a Radio Studio X, sta per iniziare il Buongiorno in Musica, anche oggi dedicato alle cover, cioè a quei brani riadattati, però non è detto che noi ascoltiamo il riadattamento, può darsi che si ascolti anche la canzone originale, questo dipende dall'anno di uscita, perché se sono canzoni degli anni 30, 40, 50, 60 assolutamente non le possiamo mandare in onda per ovvi motivi. E quali sono questi ovvi motivi? Che non mandiamo in onda musica di quei decenni, quindi dovremo in certi casi accontentarci appunto di questi riadattamenti oppure cosiddette cover. Ma non è proprio importante l'anno d'uscita in certi casi, perché magari la cover, il riadattamento, è risultato meglio dell'originale in rari casi, oppure ascolteremo l'originale, questo vedremo. Sto facendo un po' di confusione, mi sto ingarbugliando, e quindi io direi di cominciare subito con un tormentone, uno dei tanti tormentoni che risale all'estate del 1989, perché i tormentoni escono in estate, non escono certo a settembre o a novembre. Una canzone tormentone, ma anche il ballo che la accompagnava, un successo a livello mondiale, una canzone portata al successo da un gruppo franco-brasiliano dal titolo Lambada, sì, proprio lei, Lambada, ma non era altro che un adattamento, anzi un riadattamento, oltretutto non autorizzato, di una canzone intitolata Llorando se fue, un brano registrato da un gruppo di musica andina boliviana, Los Kiarcas, nel 1981. Los Kiarcas intentarono una causa per plagio e fortunatamente per loro riuscirono a vincerla, però presero molti meno soldi di quelli guadagnati dai Kaoma, che potranno campare per sempre solo grazie a quel successo internazionale, e questo grazie ai diritti d'autore. Da non credere, è vero, che con una canzone si possa smettere di lavorare e fare la bella vita, eppure così. Allora ascoltiamo Lambada dei Kaoma.

Per il genere musicale, per gli strumenti utilizzati, la canzone originale non sarebbe mai potuta diventare un tormentone estivo. Eh sì, perché si trattava di una, anzi si tratta, perché non è morta la canzone, esiste ancora. Una canzone folk suonata con strumenti andini tradizionali come il charango, che è uno strumento a corde, la chitarra e i flauti di pan, che sono quei flauti che sono composti da diverse canne di diversa lunghezza unite tra loro. Un brano quindi struggente, però i Kaoma furono in grado di velocizzarlo, riarrangiarlo in chiave dance con ritmi caraibici, e il risultato lo abbiamo appena ascoltato. Per la seconda canzone in scaletta cambiamo ritmo. È una canzone molto pacata, una canzone nostalgica, melodica, d'amore, una canzone di Billy Joel che mi fa prendere un po' nervoso questo cantante, perché nel 1977 scrisse una canzone che dedicò alla sua prima moglie, con la quale lui celebrava il compleanno della consorte. In questo testo lui diceva che nonostante le avversità e le difficoltà che si possono incontrare nella vita matrimoniale, anche sarebbero rimasti sempre insieme. Bugiardo Billy Joel, perché ha avuto in totale 4 mogli, e non so se a ognuna ha dedicato una canzone, non mi interessa, perché noi mandiamo in onda Just the Way You Are. 1977, Billy Joel. L'anno successivo l'ha incisa Barry White, e c'è stata una versione anche nel 2010 di Bruno Mars, ma la versione che mandiamo in onda è quella di Barry White.

l'adattamento, la voce di Barry White, il coro delle Love Unlimited. Beh, secondo me Barry batte Billy 10-0. Comunque sono questioni di gusti. Questa era la versione di Barry White di Just the Way You Are. Ma dagli anni 80 torniamo indietro per arrivare al 1966, anno in cui un gruppo statunitense che si chiamavano The Isley Brothers incidono The Old Heart of Mine. Ed ecco che nel 1989 qualcuno pensa: ma perché non prendo questa canzone e la ripropongo? Ma sì, dai, ma chi era che ha pensato questa cosa? Anzi, chi erano? Rod Stewart e Ronald Isley.

capelli a caschetto, lunghi fino alle orecchie, giacchette striminzite, e lanciarono una canzone intitolata For Your Love, 1968, e dopo 10 anni l'ascoltiamo nella versione dei Chili.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Ma qual è la canzone più coverizzata di tutti i tempi? È una canzone che è stata scritta da un giovanissimo Paul McCartney nel 1965. Sto parlando di Yesterday. Ben oltre 2200 versioni registrate ufficialmente, è un primato che resiste da decenni, che testimonia appunto il fatto che sia un brano mai conosciuto a livello e apprezzato a livello universale. Ma chi è che ha coverizzato Yesterday? Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles, Aretha Franklin, e questi sono alcuni dei grandi nomi che hanno omaggiato il

brano di Paul McCartney, che non mandiamo in onda naturalmente. Ma tra le altre cover poi spiccano altre canzoni, forse con meno versioni, ad esempio Summertime di George Gershwin, Respect di Otis Redding, che poi è stata resa celebre da Aretha Franklin, Alleluia di Leonard Cohen, And No Sunshine di Bill Withers, I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones e My Way di Frank Sinatra. E mi fermo qui perché l'elenco che ho trovato su internet si ferma qui e poi basta, dai, elencare questi riadattamenti, quindi ascoltiamoli. Una canzone romantica anche la prossima, c'è anche una versione italiana, però meglio lasciarla perdere, dei Gens, con la quale vinsero il Cantagiro nel 1972, il titolo era Perché. La canzone originale era dei Badfinger 1970 e poi è stata riproposta nello stesso anno dei Gens da Harry Nilsson, il titolo è Without You.

Inutile specificare che non erano i Badfinger, ma era la versione di Harry Nilsson. E adesso parliamo di scotch, ma non del liquore e tantomeno del nastro adesivo, ma di un gruppo italiano, Italo Disco, gli Scotch, che nel 1986 parteciparono con grande successo al Festival Bar con una canzone intitolata Mirage, nota anche come Stasera la Luna. In realtà si trattava della reinterpretazione di un celebre brano degli anni 60 intitolato I Will Follow Him di Little Peggy March, cantato poi nel 1963 in lingua italiana da Betty Curtis con il titolo di Chariot. Noi naturalmente cosa ascoltiamo? È inutile starlo a dire, comunque lo dico ugualmente, lo annuncio. Ecco gli Scotch con Mirage.

Radio Studio X, buongiorno e musica. Da circa mezz'ora vi sta tenendo compagnia Sabrina con cover, sì, riadattamenti di vecchie canzoni, ma non solo, perché in alcuni casi ascoltiamo l'originale e in altri invece no, dipende dalle versioni. Ancora anni 60, un gruppo che ha fatto storia, i Doors, Jim Morrison, Light My Fire. Beh, se qualcuno conosce la versione The Doors, non so se potrà piacere quella di Amy Stewart del 1979.

rock psichedelico, in genere era questo quello che caratterizzava i Doors, acid rock, e questa l'hanno un po' massacrata per rendere la versione disco, proprio non c'ha niente a che vedere. Era la versione appunto proposta negli anni 70 da Amy Stewart dell'originale dei Doors, Light My Fire. Ma lo dico spesso che non tutte le ciambelle riescono col buco, e questa versione può piacere o può non piacere, cioè nel senso che alcune canzoni, anche se sono riadattamenti, sono abbastanza simili all'originale, invece questo era totalmente diverso. Quindi parliamo di due stili diversi, differenti, e continuiamo allora il nostro viaggio nel mondo delle cover. E torniamo indietro di nuovo agli anni 60, quindi parliamo di un gruppo musicale, anzi di un complesso olandese, si chiamava Shocking Blue questo complesso, e ebbe un grande successo con un brano intitolato Venus, canzone riproposta nel 1986 da un gruppo femminile, adesso parliamo di gruppi, erano in tre, si chiamano Bananarama, ancora in attività. 1986, ascoltiamo la loro versione di Venus.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Devo dire la mia opinione, la devo esprimere, preferisco la versione originale degli Shocking Blue. Ancora anni 60, sembra incredibile, ma la maggior parte delle cover di oggi sono riadattamenti di brani di quel decennio, più esattamente del 1966, di un gruppo vocale femminile statunitense, le Supremes, di cui ho parlato anche prima e di cui faceva parte Diana Ross. Il titolo della canzone è You Can't Hurry Love e l'ascoltiamo nel riadattamento di chi? Di Phil Collins, 1982.

della serie, ma davvero non è farina del suo sacco? Sì, è proprio di questa serie, perché questa canzone di Phil Collins era un riadattamento di un altro brano, come ho detto prima, degli anni 60. Però devo dire che, nonostante sia stato riadattato, non sono state fatte delle grosse modifiche, quindi è molto simile all'originale. Non è stato massacrato come di solito può accadere per un riadattamento. Poiché ho detto che la maggior parte delle canzoni quest'oggi sono brani il cui originale è stato inciso negli anni 60, direi di continuare su questa scia. 1963, Umberto Bindi, in collaborazione con Gino Paoli, scrive questa canzone intitolata Il mio mondo, che è diventata poi un successo a livello mondiale, però in lingua inglese. Sì, perché l'ha portata al successo una cantante britannica in vari paesi, si chiamava Cilla Black, con il titolo You're My World. Naturalmente non abbiamo la versione degli anni 60, cioè ce l'abbiamo ma lasciamo perdere, quindi l'ascoltiamo nella versione di Helen Reddy del 1977.

la versione di Umberto Bindi del 1963 è moscia, veramente una cosa troppo lenta, però quella successiva che è stata proposta da questa cantante britannica si avvicina abbastanza a quella che abbiamo ascoltato adesso, cioè quella di Helen Reddy. Però devo dire che finalmente possiamo anche annunciare che una canzone italiana è stata coverizzata all'estero. Ogni tanto un po' di soddisfazione, ma non è l'unico caso, sono rari, però ci sono i casi di canzoni italiane poi riadattate in lingua inglese, e tra queste, forse non è stata proprio riadattata in lingua inglese, c'è anche una canzone di Tony Esposito del 1984, Kalimba de Luna, e non hanno aspettato neanche un anno, no, i Boney M l'hanno incisa nello stesso anno con lo stesso titolo, e però ascoltiamo quella vera, Kalimba de Luna.

Bonnie M è un gruppo che era formato da cantanti e ballerini di origine caraibica, e per quanto riguarda questa canzone di Tony Esposito non è che hanno fatto dei grandi sforzi, hanno preso la base musicale papale papale, non hanno cambiato neanche una nota, l'unica cosa che cambia sono le voci, perché sono quattro elementi, mentre si sa che Tony Esposito era un solista, oltretutto anche percussionista. Se dovessi dare un voto direi ma una sufficienza, perché non si sono sforzati poi più di tanto, anche se forse è meglio così, perché avrebbero potuto fare più danni della grandine, magari massacrando la versione originale. Una canzone invece riadattata in lingua italiana che non ascoltiamo perché manderemo in onda l'originale è Give a Little Bit e Supertramp. Ma chi è che ha riadattato questa versione per poi riproporla in lingua italiana? Beh, Mia Martini con il titolo Se finisse qui. Ma ecco i Supertramp.

solo per curiosità, io farei ascoltare proprio l'inizio della canzone, della versione italiana, sì, quella di Mia Martini intitolata Se finisse qui. Eccola.

Direi che ci possiamo accontentare, sì, basta così, l'idea l'abbiamo resa, suppongo, e non è molto diversa dall'originale. Beh, chiaramente il testo è in italiano, questo non c'è dubbio, ci sono delle piccole diversità, ma proprio piccolissime. Era la versione italiana di Give a Little Bit dei Supertramp di Mia Martini. Come ho detto, negli anni 60 soprattutto, quando nacque il fenomeno delle cover, diciamo così, molti complessi italiani, anziché comporre delle canzoni proprie, preferivano invece avvalersi di canzoni già collaudate. E tra queste c'è anche una canzone di un gruppo britannico, un complesso britannico, pardon, che si chiamavano il Moody Blues, e incisero questa canzone intitolata Night in White Satin, riproposta poi in lingua italiana da I Profeti e dai Nomadi con il titolo Ho difeso il mio amore. Ma nel 1986 ecco che Giorgio Moroder ebbe l'idea di riproporla in versione disco.

0: se devo essere sincera, non è che mi piaccia molto questa versione disco, ma è probabilmente adattata agli anni 80, a qualcuno sarà piaciuta all'epoca. Era una versione molto più romantica, quella dei Moody Blues e anche quella della versione italiana dei Profeti e dei Nomadi. Ma adesso siamo giunti al termine del nostro programma del Buongiorno in Musica, che è stato dedicato anche quest'oggi ai riadattamenti, alle cover. Spero di avervi tenuto buona compagnia, auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Mi raccomando, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione che troverete sul nostro sito. Vi ricordo che se volete scrivermi il mio indirizzo è sabrina@radiostudiox.it. Mi sembra di aver detto tutto, sì, allora auguro a tutti una buona giornata, buon ascolto e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dice.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico intenso verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. È regolarizzato al momento il traffico in A11, in Fipili troviamo coda tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Prudenza per perdita di carico sulla diramazione Lucca Viareggio tra Massa Rosa e Lucca Ovest in direzione di Lucca. Per la cantieristica in Fipili per interventi di messa in sicurezza, chiusura della banchina stradale nel tratto dal chilometro 29,6 al chilometro 29,9 in direzione mare, dal chilometro 29,9 al chilometro 29,6 in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti. Libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette. aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11 e 5 minuti.
8: Vuoi vedere un po' di azione?
9: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico intenso verso nord tra B1 con planare Firenze Nord e B1 variante di Valico. In A12 2 km di code a tratti verso sud in direzione Rosignano tra B12 a 15 e Albiano Magra. E arriviamo alla Fipiri, dove troviamo coda per veicolo fermo o in avaria tra Firenze Scandici e Firenze Vedotta all'Indiano in direzione Firenze. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario. Ricordiamo che da quest'oggi, lunedì 7 settembre, riprende il servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo. Ulteriori aggiornamenti sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti. Libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette. Aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
6: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in direzione Rosignano. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte e domani notte, in A1 panoramica, in orario 21.06, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Rioveggio, in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao. Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

the world of rhythm. Boing.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con...

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e un chilometro di coda sulla direttissima al chilometro 7300 tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in direzione Rosignano. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte e domani notte in A1 panoramica in orario 21:06 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino, il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e 2 km di coda per un veicolo fermo o in avaria sulla direttissima al chilometro 14.370 tra Firenzuola Mugello e il bivio con la variante di Valico La Quercia. In direzione Roma, 2 km di coda per incidente e veicolo in fiamme in galleria al chilometro 267.500 tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Spostandoci sulla Fipilè in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
18: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
19: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Radio Studio X. Once upon a time, and even more so now, DJ Raffali, the king of the dance.
2: Siamo discoteca, se ne faccia con la

Belle serate in discoteca e live all'aperto. DJ Raffalli, la Catty S, la nostra animazione con musica coinvolgente per ballare tutta la notte. BB Sean col suo performante spettacolo dal vivo che vi lascerà senza fiato. Super impianti, audio, luci per un'esperienza unica. Atmosfere magiche grazie ai nostri effetti speciali. Pubblicità con la nostra grande radio. Contattaci per informazioni al 339-283-7969. Vi aspettiamo!

0: the king of the dance.
1: Mega mix.
2: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
4: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: a Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Arezzo e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Varico Baccheraia. In direzione Roma, code tra Badia e Aglio, siamo sulla direttissima, e code a tratti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. In A11, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e code tra Prato Ovest, l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In A15, 3 km di coda per incidente al chilometro 59.800 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra La Strassigna e Firenze Viadotto del Pontello Indiano. In direzione Mare, code a tratti tra Scandicci e La Strassigna e 2 km di coda tra Empoli e San Miniato. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti. Libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette. Aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
6: Dove la differenza è nella selezione.
7: Radio Studio X.
8: Dai ritmo e

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it.

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

il break musicale per Erotic Drum Band, Papa Shua, Original Sound. Ok, si va avanti con il Master Sound, quando la musica riempiva il cielo.

quello ti osserva, tu ignoralo e ascolta il Master Sound. Bill Withers.

Sei un DJ degli anni 80 e dai ancora spazio al tuo ego? Lascia perdere. Meglio che dai spazio all'ego, si fa più interessante la tua fantasia. What you gonna do with my loving per Stephanie Mills?

bellissime sonorità funky soul. Continuando il discorso musicale nel Master Sound, Banzai China's Kung Fu, sul filone dei film arti marziali, che in quegli anni andavano veramente alla grande.

adesso state calmi, non fatevi influenzare dalle arti marziali. Se no poi scatta la violenza.

0: differenza e nella selezione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. La chiusura sarà replicata anche nelle notti di martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338

0: differenza e nella selezione.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
5: Radio Studio X.
6: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
7: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Trailers in FM.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Mo,

0: Masters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
1: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
4: Is that a problem that I can't fix? 'Cause I can do it. In the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.